0: dig.
1: Un altro giorno te che vien che sono allé entre Paris et Rome, mais moi je voudrais.